0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai